0: FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.
1: Oh, mametse, veli mo.

molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng. Ona motsotso o mametse veli molomo.

phefa ha fela e ka motsietsa jwale ha re tsi bona e be seno tla sietsa Infantino le rona go baneng a susumella ana le susumetswe kana le tshusumetswe kana hore o batla ho tswa ka mona gona tshusumetswe no e baka ke eng ai mamedi ha tsi di tente go tshwara tsentso ona tsegetla le popola he ka jeno rena ke difentse ba palang empatseno le tseding o tla boela di fumana ka nkano ho rane ya bosupa ha jwale o ntumelle ke wele Auckland Park.

tshebeletso ya Lesedi FM a ntlo di mahlora ke a borobong ena tshebeletso ke Lesedi wa SABC Roger o bala taba tsena.

Ditaba tsena sa hora ya borobong di fella mona ho ka boela tsamela imamela tse ding hape ha nako e tlabele hora ya leshome e tlabolle letholwana.

Komiti re kena di tabentsa hora ya le shumele motsumong ho pola hle o ntse mametse le nana ola itlapolle ho le sedi FM ho di mahlo hora ya le shumele motsumong ena ke tsabeletso ya le sedi ho SABC di tabatsena di balwa ke mosiwa tshweu.

0: Mamedi di fella mona di dabatsana tsa hora ya le shomele metse medi ha re tiane o tse hlahlamang a elenga tsa hora ya pele ke khutela wena di makatso ha mole moifo
1: tsene re fitela ha so re o tlhuluile le nana o ke la imatlafatse ka di makatso folotsi.

0: Ditebatsana tsa hora ya borobondi keng le ditsetsa hora ya le shome di fella mona mamela tsedingwe sano seng ha hora ele ya bohlano roigat
1: di engwane ke le buile ga tola ka tsa mo phumola
0: ke a leboga
1: ha se mo he mabidi e ge ha ke tloa go di engwane moeti jalo ke boele ke huwe madume ho hle me bang mametse sia le moya sa lesedi o le hona teng ke ngwana ntate tshwenyane